Canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Yeah.
1: Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.